riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Radio Ascoli. Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

cammin di nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor, Panichi SRL.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18.45.
0: Radio Ascoli.

terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL.
1: Radio Ascoli.

Questa è Radio Ascoli.

Ho letto millanta storie di cavalieri erranti, imprese di vittorie, dei giusti sui prepotenti, per starmene ancora chiuso coi miei libri in questa stanza, come un

Mi vuoi dire, caro Sancho, che dovrei tirarmi indietro, perché il male del potere hanno un aspetto così tetro? Dovrei anche rinunciare ad un

0: Radio Ascoli.
1: Che bello vederti di sera, sapere che il sole non ti ha divorato. Che orgoglio vederti andar via per poi vederti tornare cresciuta. Metto la vita in mano a dettagli che gli altri non vedono, e a volte per mettere a posto, mamma mia, il casino che faccio. E mica so vivere io, mica so vivere.

sopravvivere, mica sopravvivere. Fare il figlio presente, l'amico per bene, il cane, le cene, la tele, mica sopravvivere, io, mica sopravvivere.

0: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Veruska Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. In primo piano la sfida tecnologica dell'intelligenza artificiale, le Marche sono indietro, solo un'azienda su 10 al passo con i tempi. L'elaborazione è di Politecnica delle Marche e Camera di Commercio. Di fatto solo il 60% delle aziende utilizza servizi cloud di livello avanzato, contro il 72% della media nazionale. Dal 2021 al 2025 appena 224 imprese hanno chiesto fondi pubblici per implementare l'uso dell'intelligenza artificiale nei processi produttivi. E poi l'intervista col focus Rivoluzione incontrollabile, vedrete con i PC quantistici, parla Giacomelli di Namirial che spiega: è impossibile dire oggi cosa potrà accadere tra 2 anni. La bufera sul PIF, il premio internazionale di fisarmonica, la giuria si spacca, maestro ucraino boicotta i russi. Il presidente si rifiuta di giudicare 2 artisti. Ci siamo noi sotto le bombe, non lo capite, chiede. Lo seguono i giurati polacco e lituano. Ascani furioso, risponde: il passaporto della musica non può contare. In questi momenti va giudicata l'esecuzione. Ad Ascoli riapre la scuola Cagnucci, una mensa sperimentale nel plesso di Sant'Agostino, attivata la sezione primavera con 20 posti che sarà gestita da una cooperativa. Nessun problema per i trasporti degli studenti. Suona l'allarme al classico, aule ispezionate, per fortuna nessun furto, mattinata però movimentata a scuola, in azione anche i carabinieri della scientifica che sono intervenuti in tuta bianca. Il messaggio agli studenti del vescovo di Ascoli, Giampiero Palmieri: dovete costruire relazioni, aiutare ogni bimbo e ogni ragazzo a scoprire il valore unico e ripetibile della propria persona. Dovete portare con sé talenti, capacità, sensibilità, insieme a carattere da utilizzare e dare il contributo prezioso alla vita. Poi il vescovo dice: la scuola è uno dei luoghi fondamentali in cui si impara che nessuno è un'isola e che la crescita personale passa anche attraverso l'incontro con gli altri. Fondamentale, quindi, dice Palmieri, scegliere la relazione. Furibonde lite in casa della sua ex, Ardemagni convocato in questura, intervengono gli agenti della squadra mobile, l'ex capitano dell'Ascoli rischia ora provvedimenti. Gli accertamenti condotti dalla polizia proseguiranno per definire il quadro della vicenda, mentre al momento non risultano denunce formalizzate. Arcuata, tassa di bonifica, i residenti si lamentano, quale servizio danno? Il sindaco Franchi spera che si trovi una soluzione, intanto fioccano i ricorsi. Il sindacato UGL tuona, oltre 2000 sentenze definitive hanno annullato le cartelle esattoriali. Sciopero in arrivo, trasporto pubblico locale bloccato mercoledì 23 settembre, alcune delle corse previste potranno essere cancellate. Lo sciopero riguarda anche gli uffici amministrativi di Start di San Benedetto, che potrà essere chiuso appunto per l'intera giornata. Cause civili, tempi più veloci, in 10 anni arretrato giù del 60%, meglio della media nazionale. I tribunali di Ascoli e Macerata sono quelli con le performance più importanti. Il caso in controtendenza di Pesaro, con un rimbalzo delle pendenze. L'infinita battaglia per avere giustizia, mio figlio, racconta una mamma atteso 21 anni. La donna racconta la sua odissea dopo una caduta del bambino al parco comunale di Pesaro. La Quintana Infinito Innocenzi, altro show a Foligno per un nuovo record. In sella Shakerando, il cavaliere del Rione Cassero ha conquistato la giostra della rivincita. Delusione all'ultima tornata per l'ascolano Lorenzo Melosso. Il crollo di Villa Pigna, una perizia per capire le cause del cedimento. Il consulente avrà 180 giorni per ricostruire i fatti e verificare anche se l'edificio fosse davvero pronto all'uso quando venne aperto al pubblico. San Benedetto, credito d'imposta bloccato, l'allarme della marineria, così ci fermiamo ancora, dicono gli operatori sanbenedettesi, denunciano l'assenza dei codici necessari per utilizzare il bonus carburante promesso. Si prepara intanto la mobilitazione. Il commento di Pietro Ricci: in una fase come questa per molte imprese è difficile riuscire ad essere sempre in regola. Naufrago solo tra le boe, salvato da padre e figlio, finito in acqua a Cupra mentre la sua barca proseguiva da sola verso il lago. Passando nei pressi dell'allevamento di cozze, hanno notato qualcosa che si dimenava. Era un uomo, per fortuna tempestivo è stato l'intervento per salvarlo. Meno capannoni e più case in Riviera, un'idea contro il caro affitti, lo dice Piattoni, che appunto aggiunge: giovani fuggono, riconvertiamo le aree delle ex zone industriali. In Riviera ancora, associazioni in piazza, la festa è con Schettini, dal basket alla ginnastica artistica fino al ciclismo, un'opportunità per tanti ragazzi. Contributi comunali per aiutare il terzo settore, stanziamento della giunta destinato alle associazioni che sostengono i più fragili. Grotta a Mare, minaccia di morte l'ex compagna e il figlio, i carabinieri arrestano un uomo di 51 anni, finisce in carcere dopo gli appostamenti e le intimidazioni che ha pubblicato anche sui social network. Il calcio, Ascoli in Serie B, vitale, una certezza, la società se lo tiene stretto. Il portiere rappresenta un punto di forza dei bianconeri e gli interessi su di lui sono moltiplicati. Intanto lo scorso anno è stato un punto di forza nella cavalcata verso la promozione, fondamentale dunque il bianconero vitale. Campagna abbonamenti conclusa ieri, superate quota 10.000 tessere, intanto Simone D'Uffizi è stato premiato ufficialmente per le 100 presenze. La cavalcata della Serie B, Nesta frena la corazzata di Super Pippo, il pareggio del Palermo con l'Avellino rimescola le carte nel torneo cadetto. Brividi Sampdoria e Carrarese, per il Sud Tirol,

0: I feel like a woman.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, alcuni caccia della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Nauseda, senza specificare a quale paese appartenesse il velivolo, parlando però di intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina. All'alba un drone russo ha colpito un distributore di carburante a Kiev, il giorno dopo che il presidente Trump aveva affermato che Ucraina e Russia avevano concordato di non prendere di mira le rispettive infrastrutture energetiche. E poco fa la notizia che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della Danimarca, mancando di poco il velivolo, lo ha reso noto l'esercito del paese nordico, membro della NATO. In Medio Oriente è salito a 13 feriti il bilancio di una serie di attacchi condotti ieri dagli Houthi dello Yemen mediante missili balistici e droni nel sud dell'Arabia Saudita. Riyadh ha avvertito che reagirà con fermezza dopo i raid condotti dai ribelli filo iraniani. La Corte Suprema americana ha bocciato le restrizioni che Trump voleva imporre sul voto per posta, parlando di incostituzionale acquisizione di potere. Bloccata anche la norma per limitare i visti a studenti e giornalisti stranieri. Il presidente americano torna intanto a promettere $5,000 ogni americano in caso di vittoria nelle elezioni di midterm. Atteso oggi a Palazzo Chigi l'incontro sindacati-governo dopo la decisione del Tribunale di Milano di sospendere l'area a caldo, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro.
2: Sono stati rimossi a Taranto i blocchi stradali che erano stati avviati nell'ambito della mobilitazione contro i licenziamenti collettivi annunciati per 2.500 lavoratori dell'indotto ex Ilva. La decisione è stata assunta dagli operai dopo l'incontro con il sindaco Piero Bitetti e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Il governo è sotto accusa. I dipendenti dell'ex Ilva in pericolo, 5.000 indiretti e 10.000 diretti, sono intransigenti. Taranto non può essere lasciata sola, i suoi lavoratori non possono ricadere responsabilità, ritardi e mancate decisioni, ha spiegato il sindaco di Taranto Bitetti dopo l'incontro con sindacati e lavoratori dell'indotto ex Ilva, protagonisti della protesta. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Resta chiuso fino alle 10 di questa mattina l'aeroporto di Catania, lo rende noto la società di gestione dello scalo in seguito alla nuova attività eruttiva dell'Etna. Il vulcano continua a emettere cenere in atmosfera, numerosi voli dirottati su altri scali siciliani da Palermo a Comiso. È tutto, grazie per l'ascolto.

colpa perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Radio Ascoli.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor, Panichi SRL.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Verusca Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. In primo piano la sfida tecnologica dell'intelligenza artificiale, le Marche sono indietro, solo un'azienda su 10 al passo con i tempi. L'elaborazione è di Politecnica delle Marche e Camera di Commercio. Di fatto solo il 60% delle aziende utilizza servizi cloud di livello avanzato, contro il 72% della media nazionale. Dal 2021 al 2025 appena 224 imprese hanno chiesto fondi pubblici per implementare l'uso dell'intelligenza artificiale nei processi produttivi. E poi l'intervista col focus Rivoluzione incontrollabile, vedrete, con i PC quantistici, parla Giacomelli di Namirial, che spiega: è impossibile dire oggi cosa potrà accadere tra 2 anni. La bufera sul PIF, il premio internazionale di fisarmonica, la giuria si spacca, maestro ucraino boicotta i russi. Il presidente si rifiuta di giudicare 2 artisti. Ci siamo noi sotto le bombe, non lo capite, chiede. Lo seguono i giurati polacco e lituano. Ascani furioso, risponde: il passaporto della musica non può contare. In questi momenti va giudicata l'esecuzione. Ad Ascoli riapre la scuola Cagnucci, una mensa sperimentale nel plesso di Sant'Agostino, attivata la sezione primavera con 20 posti che sarà gestita da una cooperativa. Nessun problema per i trasporti degli studenti. Suona l'allarme al classico, aule ispezionate, per fortuna nessun furto, mattinata però movimentata a scuola, in azione anche i carabinieri della scientifica che sono intervenuti in tuta bianca. Il messaggio agli studenti del vescovo di Ascoli, Giampiero Palmieri: dovete costruire relazioni, aiutare ogni bimbo e ogni ragazzo a scoprire il valore unico e ripetibile della propria persona. Dovete portare con sé talenti, capacità, sensibilità insieme a carattere da utilizzare e dare il contributo prezioso alla vita. Poi il vescovo dice: la scuola è uno dei luoghi fondamentali in cui si impara che nessuno è un'isola e che la crescita personale passa anche attraverso l'incontro con gli altri. Fondamentale, quindi, dice Palmieri, scegliere la relazione. Furibonde lite in casa della sua ex, Ardemagni convocato in questura. Intervengono gli agenti della squadra mobile. L'ex capitano dell'Ascoli rischia ora provvedimenti. Gli accertamenti condotti dalla polizia proseguiranno per definire il quadro della vicenda, mentre al momento non risultano denunce formalizzate. Arquata, tassa di bonifica, i residenti si lamentano, quale servizio danno? Il sindaco Franchi spera che si trovi una soluzione, intanto fioccano i ricorsi. Il sindacato UGL tuona, oltre 2000 sentenze definitive hanno annullato le cartelle esattoriali. Sciopero in arrivo, trasporto pubblico locale bloccato mercoledì 23 settembre, alcune delle corse previste potranno essere cancellate. Lo sciopero riguarda anche gli uffici amministrativi di Start di San Benedetto, che potrà essere chiuso appunto per l'intera giornata. Cause civili, tempi più veloci, in 10 anni arretrato giù del 60%, meglio della media nazionale. I tribunali di Ascoli e Macerata sono quelli con le performance più importanti. Il caso in controtendenza di Pesaro, con un rimbalzo delle pendenze. L'infinita battaglia per avere giustizia. Mio figlio, racconta una mamma, atteso 21 anni. La donna racconta la sua odissea dopo una caduta del bambino al parco comunale di Pesaro. La Quintana, Infinito Innocenzi, altro show a Foligno per un nuovo record. In sella shakerando, il cavaliere del Rione Cassero ha conquistato la giostra della rivincita. Delusione all'ultima tornata per l'ascolano Lorenzo Melosso. Il crollo di Villa Pigna, una perizia per capire le cause del cedimento. Il consulente avrà 180 giorni per ricostruire i fatti e verificare anche se l'edificio fosse davvero pronto all'uso quando venne aperto al pubblico. San Benedetto, credito d'imposta bloccato, l'allarme della marineria, così ci fermiamo ancora, dicono gli operatori sanbenedettesi, denunciano l'assenza dei codici necessari per utilizzare il bonus carburante promesso. Si prepara intanto la mobilitazione. Il commento di Pietro Ricci: in una fase come questa per molte imprese è difficile riuscire ad essere sempre in regola. Naufrago solo tra le boe, salvato da padre e figlio, finito in acqua a Cupra mentre la sua barca proseguiva da sola verso il lago. Passando nei pressi dell'allevamento di cozze, hanno notato qualcosa che si dimenava. Era un uomo, per fortuna tempestivo è stato l'intervento per salvarlo. Meno capannoni e più case, in Riviera un'idea contro il caro affitti, lo dice Piattoni, che appunto aggiunge: giovani fuggono, riconvertiamo le aree delle ex zone industriali. In Riviera ancora, associazioni in piazza, la festa è

Menti conclusa ieri, superate quota 10.000 tessere, intanto Simone D'Uffizi è stato premiato ufficialmente per le 100 presenze. La cavalcata della Serie B Nesta frena la corazzata di Super Pippo, il pareggio del Palermo con l'Avellino rimescola le carte nel torneo cadetto. Brividi Sampdoria e Carrarese per il Sud Tirol, Fortino Casalingo. Serie C, Samb cercasi cambio di rotta, domani l'incontro in casa con l'Atalanta potrebbe decidere il futuro di Boscaglia. In difesa torna Zini a centrocampo per Rotta sul versante di destra, mentre Nicoli agirà a sinistra. Il termometro del tifo in casa Samb, tutto molto a rilento, staccati poco più di 400 biglietti. La vendita in curva nord non è quella consueta, le difficoltà dunque si sentono anche da parte dei tifosi. È tutto per l'appuntamento con la rassegna stampa, io mi fermo qui da Verusca Cessarelli, a tutti voi grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, doppio attacco fra stanotte e stamattina contro due stazioni di servizio a Kiev. Dopo l'attacco sono scoppiati incendi, lo riferisce il sindaco della capitale Klitschko, 8 i feriti. Ieri Trump aveva annunciato che ucraini e russi avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche. Nella tarda serata di ieri due caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, il drone è di sospetta provenienza russa. Una fregata di Mosca poi ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo per chiarimenti. In Medio Oriente è salito a 13 feriti il bilancio di una serie di attacchi condotti ieri dagli Houthi dello Yemen mediante missili balistici e droni nel sud dell'Arabia Saudita. Riyadh ha avvertito che reagirà con fermezza. Sempre più cari in Italia benzina e gasolio, la guerra nel Golfo Persico fra Stretto di Hormuz e Yemen fa lievitare i prezzi di greggio e gas.
2: Benzina e gasolio alla pompa volano da tempo sui mercati, ma riflettono le innumerevoli tensioni internazionali, soprattutto nell'area medio orientale. In particolare il passaggio di navi con il greggio su uno scacchiere di mare strategico a livello mondiale, al centro di guerre, blocchi e contenziosi vari. Le indicazioni di Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia.
3: C'è una crisi in corso, prezzi al rialzo, ma per nostra fortuna non è ancora uno shock drammatico. Certo, ci sono dei segnali gravi, in particolare sul gasolio, perché oltre a mancare il greggio, che è la materia prima, manca poi la capacità di raffinazione, in particolare in Europa e anche in Italia.
2: Lungo la penisola negli anni hanno chiuso i battenti diversi impianti di raffineria considerati inquinanti, spesso riconvertiti ad altri usi, decisioni che hanno costretto il nostro paese ad importare prodotto finito. L'Italia ha poi un problema legato alla fiscalità. IVA ed accise incidono per circa il 43% sul prezzo del carburante rispetto alla media europea del 39,7%. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Prorogata fino alle 14.30 la chiusura dell'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Il vulcano continua a emettere ceneri in atmosfera impedendo decolli e atterraggi. Diversi voli dirottati su altri scali siciliani. È scattato stamattina lo sciopero dei medici di famiglia. Due le giornate di protesta oggi e domani. I motivi riguardano l'orario nelle case di comunità e il ruolo unico di medicina generale. Sono previste mobilitazioni nelle principali città italiane. Disagi per i cittadini sulle prescrizioni, garantite solo quelle salvavita. Sarà presente anche il capo dello Stato Sergio Mattarella ai funerali laici per Emma Bonino stamattina alle 12.30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio. L'ultimo addio alla storica leader radicale morta a 78 anni. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor, Panichi SRL.

Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, due caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo si apprende da fonti dell'alleanza che ha avviato gli accertamenti. Il drone di sospetta provenienza russa, doppio attacco tra stanotte e stamattina contro due stazioni di servizio a Kiev, 8 i feriti. Trump aveva annunciato che ucraini e russi avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche e una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Se la Polonia muovesse guerra alla Russia, Mosca utilizzerebbe il suo intero arsenale e lo Stato polacco cesserebbe di esistere in 2-3 giorni, ha affermato in un'intervista Patrushev, consigliere del presidente russo Putin. La guerra nel Golfo, il ministro degli esteri iraniano Araghchi visiterà la Cina mercoledì, ha annunciato oggi Pechino. La missione di Araghchi si inserisce nel quadro delle strette relazioni tra Cina e Iran. Intanto è salito a 13 feriti il bilancio di una serie di attacchi condotti ieri dagli Houthi dello Yemen con missili balistici e droni nel sud dell'Arabia Saudita. Riyadh avverte che reagirà con fermezza. Dopo il 7 ottobre 2023, un progetto del governo israeliano per smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi, sono le accuse contenute nel nuovo rapporto di B'Tselem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani.
2: Un vero e proprio progetto di eliminazione dei palestinesi è entrato in una seconda fase dopo il 7 ottobre del 2023 con lo scopo di smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi. Sono accuse pesanti quelle contenute nel nuovo rapporto di B'Tselem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani. 200 pagine e 2000 interviste sul campo realizzate negli ultimi 3 anni per documentare la messa in atto da parte del governo di Netanyahu di un piano per rendere irreversibile la sovranità ebraica sulla Cisgiordania attraverso 5 meccanismi interconnessi: la violenza dell'esercito israeliano combinata con quella dei coloni legittimati e impuniti, le restrizioni di movimento con 200 checkpoint in più, lo strangolamento economico, la disoccupazione palestinese aumentata del 31%. Dei 1087 palestinesi uccisi negli ultimi 3 anni, 85 per mano dei coloni, 241 sono minorenni e 21 sono donne, 75 le comunità palestinesi sfollate con la forza. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
1: In Senato in corso le dichiarazioni di voto sulla nuova legge elettorale. Il testo che prevede il proporzionale, il premio di maggioranza, le preferenze dovrà poi tornare alla Camera, che ha già calendarizzato l'approdo in aula per il prossimo 28 settembre. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor, Panichi SRL. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Notte movimentata nel quartiere ascolano di Campo Parignano. La polizia è intervenuta in un'abitazione per una lite furibonda che ha coinvolto l'ex attaccante capitano dell'Ascoli Matteo Ardemagni e una giovane donna. Il calciatore è stato successivamente convocato in questura per dei chiarimenti. Attimi di apprensione al liceo classico Stabili di Ascoli per l'attivazione improvvisa di sistemi d'allarme. Le forze dell'ordine e il personale scolastico hanno ispezionato accuratamente tutte le aule, constatando fortunatamente che non c'è stato alcun furto o tentativo di intrusione. In coincidenza con il rientro in aula di migliaia di studenti, il sindaco Fioravanti ha visitato i plessi cittadini celebrando il ritorno in attività della scuola Cagnucci, definendo anche la scuola come centro della comunità. Il vescovo delle diocesi, Monsignor Palmieri, ha diffuso un messaggio augurale invitando parrocchie, famiglie e istituzioni a siglare un patto educativo che sia davvero comune a sostegno della relazione che deve essere al centro di ogni evento che riguarda bambini e ragazzi. Clamoroso episodio sulla 14. Due giovani sono entrati al casello di San Benedetto a bordo di una bici elettrica pedalando lungo la carreggiata tra l'incredulità degli automobilisti. I due sono stati fortunatamente intercettati e bloccati dopo pochi chilometri dalla polizia stradale. Dal 18 al 27 settembre torna ad Ascoli il Festival del Sociale, un appuntamento dedicato all'inclusione e al volontariato in piazza con spettacoli teatrali urbani. Negli stessi giorni a Caselle di Martignano appuntamento con Parole di Paglia, festival incentrato sul teatro di strada, il circo contemporaneo e la cultura rurale.
2: Il cuore del festival sarà un teatro temporaneo realizzato con balle di paglia che diventerà scenografia e richiamo alla memoria contadina. Il programma, pensato per coinvolgere pubblici diversi, si articolerà nelle tre giornate con laboratori per bambini alle 18.30 dedicati a natura, grano, paglia, pane e tradizioni contadine e dalle 21 spazio all'accoglienza della Compagnia dei Folli, agli incontri e agli spettacoli. Per tutta la durata del festival la Frida Art Academy di diretta da Zeno Rossi realizzerà un intervento di Land Art Site Specific e tutto il programma sarà disponibile sulla pagina Facebook del Comune di Martignano. Per Radio Ascoli, Stefania Mistichelli.
1: Tutto pronto ad Ascoli per la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli, nazionale di salto ostacoli a 6, evento speciale FISE, in programma in città nelle giornate del 18, 19 e 20 settembre. Protagonista il campo squarcia di Ascoli con tanti binomi cavalli e cavalieri insieme. Sentiamo il commento dell'ideatore, organizzatore e main sponsor dell'evento, Stefano Panichi.
3: Noi proprio volendo onorare anche la presenza di tutte queste persone abbiamo ampliato anche l'offerta, diciamo, turistico ricettiva, no? Abbiamo organizzato 12 eventi a partire da giovedì fino a domenica con la cena di vendemmia in cantina. Abbiamo organizzato lo yoga mattutino in Piazza del Popolo, la visita guidata del 22 Basso, visto anche oggi patrimonio dell'UNESCO. E insomma abbiamo organizzato 12 eventi che portano Ascoli, cioè che fanno conoscere il territorio, sia con lo Zorro, abbiamo il giro in e-bike fino ad Uffida, abbiamo lo show cooking con le olive all'ascolana, quindi abbiamo voluto anche arricchire l'offerta, oltre che sportiva, anche diciamo turistico-ricettiva, ma soprattutto volta alla promozione del territorio.
1: Il calcio con il tecnico del Picchio Tomei, che traccia un bilancio positivo del cammino da matricola della squadra in Serie B, descrivendo il campionato come fisico, duro ed estremamente avvincente. Intanto l'Ascoli chiude la campagna abbonamenti raggiungendo quota 10.000 abbonati. In Serie D, i bianconeri dell'Atletico si godono il sapore dei primi tre punti conquistati nell'ultimo turno di campionato. La testa però è già proiettata al turno infrasettimanale di domani, che vedrà la formazione ascolana impegnata sul difficile campo della capolista Aquila. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto e appuntamento a più tardi.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni, in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Se la Polonia muovesse guerra alla Russia, Mosca utilizzerebbe tutto il suo arsenale, lo Stato polacco cesserebbe di esistere in 2 o 3 giorni, lo ha detto Patrushev, consigliere del presidente russo Putin, in un'intervista. Tra stanotte e stamattina, doppio attacco russo contro 2 stazioni di servizio a Kiev. Proprio ieri Trump aveva annunciato che ucraini e russi avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche e 2 caccia italiani hanno abbattuto la notte scorsa un drone di sospetta provenienza russa che aveva violato lo spazio aereo in Lituania, stato della NATO. È salito a 13 feriti il bilancio di una serie di attacchi condotti ieri dagli Houthi dello Yemen con missili balistici e droni nel sud dell'Arabia Saudita. Riyadh ha avvertito che reagirà con fermezza e nello Yemen cresce l'emergenza umanitaria. 1 persona su 5 fra quelle uccise o ferite nelle recenti violenze è un bambino. Oltre l'80% delle vittime minorenni è stato causato da attacchi aerei o droni, denuncia Save the Children. Cresce anche il numero degli sfollati, sono almeno 85.000 le persone che hanno dovuto abbandonare le proprie case. L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino Mauro Masi, dell'amministratore delegato Francesco Maiolini nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di agiotaggio su quote societarie della Lazio, coinvolto anche il faccendiere Luigi Bisignani. Secondo i PM l'obiettivo era alterare le quote della società della Lazio, società quotata in borsa, diffondendo false notizie con l'intento di allontanare Claudio Lotito dalla società. La Procura di Bari ha chiuso le indagini su un ex dipendente di un istituto di credito di Bisceglie licenziato nell'agosto 2024 che per anni, sfruttando le proprie credenziali, avrebbe monitorato in maniera occulta e sistematica i dati di oltre 3.500 clienti. Tra le vittime di questo spionaggio patrimoniale anche il presidente della Repubblica Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni. L'ex dipendente ora rischia il processo. Ritrovato questa mattina il corpo della 26enne Gabriella Querino, dispersa da sabato mattina nella laguna di Venezia, da quando il barchino su cui viaggiava col marito Sean Micheli si è scontrato con un taxi acqueo nel canale Tessera. Dichiarato ieri il decesso del marito dopo l'accertamento della morte cerebrale, aperto un fascicolo per omicidio nautico. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Questa è Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno, CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile, oggi e per il futuro. CIP S.p.A. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it. Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor, Panichi SRL.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Parliamo oggi di caccia. Infatti c'è stata la riapertura della stagione venatoria con le giornate appunto di preapertura in attesa dell'avvio ufficiale della stagione venatoria programmata per il 20 settembre prossimo. Andiamo dunque a vedere come sono andati i controlli rispetto a queste giornate di preapertura, andando a parlare con coloro che sono in prima linea appunto in questa attività di prevenzione e controllo, cioè la Polizia Provinciale di Ascoli Piceno, in particolare il comandante, il dottor Eugenio Vendrame, e i carabinieri forestali, e in particolare il comandante Giovanni Luzzi. Cominciamo proprio dal dottor Eugenio Vendrame, Polizia Provinciale. Grazie per essere con noi oggi.
2: Grazie a voi dell'interesse che, insomma, voglio dire, l'ambito venatorio, tranne appunto magari in questi momenti, insomma, è un po' trascurato, quindi a me fa tanto piacere poter stare con voi oggi.
1: Grazie, anche a noi fa molto piacere. Dunque, qual è il bilancio dei controlli su queste giornate di preapertura?
2: Allora, sicuramente un bilancio ovviamente positivo, nel senso che noi non abbiamo rilevato delle irregolarità. Questo ovviamente, già almeno per quanto ci riguarda, un dato molto importante. Chiaramente c'è un dato un pochino più allarmante, che è quello del numero di cacciatori controllati, ma insomma è chiaro che basta vedere un attimo le stime che ci sono state, anche recentissimamente sono state pubblicate, con un numero di cacciatori su tutto il territorio della regione Marche che si aggira intorno ai 17.800, adesso un dato simile in caduta libera rispetto a quelli che sono dei dati che fino a 15 anni fa li attestavano intorno ai 90.000 cacciatori. Ovviamente, come spesso dico con specie di battuta, diciamo che la vera specie in via di estinzione sono i cacciatori, e purtroppo anche la Polizia Provinciale, perché anche qui noi purtroppo negli ultimi 4 anni, da quando ho preso il comando io del corpo, siamo passati da essere 16 persone a essere adesso più o meno, diciamo, 9, e questo su tutto il territorio della provincia, e soprattutto nell'ambito appunto dei controlli venatori, ovviamente è molto pesante come stima, soprattutto perché noi ovviamente i controlli durante la stagione venatoria ovviamente vengono effettuati con diciamo settimanalmente, con una costanza ovviamente assoluta, però è vero che noi i controlli vengono effettuati ovviamente durante tutto l'anno, che poi soprattutto nel periodo, diciamo, dalla chiusura della stagione venatoria fino alla riapertura, sono forse quelli più gravosi, proprio perché effettivamente comportano dei controlli selettivi che poi vanno appunto a incidere in quella parte che magari anche un po' più sensibile da parte della cittadinanza, che sono soprattutto i controlli sulla presenza di cinghiali, quindi sulle specie comunque in generale in sovrannumero. Quindi, diciamo, il dato positivo sicuramente c'è, che è il fatto che, insomma, i nostri cacciatori sono sicuramente ligi, almeno quelli che abbiamo controllato noi, ligi alle regole. E il lato negativo chiaramente che con un decremento dei cacciatori viene anche meno un po' quell'aspetto legato alla al controllo, no, del territorio, anche dal punto di vista ambientale, che i cacciatori questi fanno.
1: Un'ultima cosa, c'è stata un po' di paura da parte di qualche residente, che probabilmente ha segnalato anche a voi qualche rumore di sparo che sembrava tanto vicino alle abitazioni. Ecco, se vogliamo tranquillizzare un po' anche queste persone, ecco, sulle distanze.
2: Sì, no? Grazie, come si suol dire, ecco, di questa domanda, perché sappiamo che alla riapertura della stagione venatoria solitamente queste sono delle segnalazioni che arrivano numerose, un po' perché effettivamente non ci si è più abituati, perché ricordiamo, insomma, che passano diversi mesi, insomma, da febbraio in poi, diciamo che ovviamente non l'attività venatoria, quella diciamo normale, ordinaria, non viene attuata, e quindi effettivamente queste segnalazioni ci arrivano. Io ovviamente dico a tutta la cittadinanza di, nel caso appunto di anomalie, ma comunque insomma di segnalare quando ovviamente ci sono queste situazioni, al numero unico, al 112, e ovviamente il 112 poi girerà o al Carabinieri Forestali o appunto a questo comando le segnalazioni, e noi siamo ben lieti, perché noi sappiamo che ovviamente, come dicevo prima, i nostri cacciatori sono sicuramente ligi alle regole, ma magari non lo sono tutti, quindi è giusto ovviamente che queste cose vengano segnalate, ed è ovviamente un nostro dovere venirle a controllare. Tengo a tranquillizzare comunque quelli che per il momento, insomma, in questi giorni hanno appunto segnalato queste situazioni, che in effetti dai controlli effettuati è risultato tutto quanto regolare. Purtroppo il colpo di fucile, come qualsiasi altra ovviamente arma da fuoco, viene diciamo anche udito a distanza di svariate ovviamente centinaia di metri. Poi ovviamente ripeto, però è giusto che noi veniamo a controllare, perché sicuramente l'ambito venatorio è un come dico tante volte, insomma, sicuramente è cultura, no? L'attività venatoria, però è ovvio che deve rimanere nell'ambito legale, quindi è giusto che noi insomma facciamo questa attività di controllo anche per salvaguardia e a tutela anche proprio della tranquillità dei nostri concittadini.
1: Grazie dunque al comandante della Polizia Provinciale, dottore Eugenio Vendrame. Andiamo adesso a parlare con il tenente colonnello Giovanni Luzzi, comandante del gruppo Carabinieri Forestali di Ascoli. Dunque anche a lui chiediamo un bilancio di questa attività di controllo dei giorni di preapertura del calendario venatorio.
3: Sì, buongiorno a tutti e grazie per il collegamento. Allora, diciamo che la preapertura della caccia qui in provincia, che appunto si è avviata il 5 settembre, all'inizio ha generato diciamo un'ondata di chiamate alle centrali operative dei carabinieri. Infatti numerosi residenti sono stati svegliati all'alba dai primi colpi di fucile, e quindi spingendo le nostre pattuglie che erano dislocate sul territorio ad intervenire prontamente per verificare il rispetto delle normative, insomma. Ecco, le nostre pattuglie hanno condotto dei controlli mirati nelle aree interessate dall'attività venatoria, si sono concentrati in particolare sulle distanze da sparo previste dalla legge, no? Quindi ecco, le distanze dalle abitazioni e dalle strade. È emerso che nella quasi totalità dei casi le distanze sono state rispettate, quindi scongiurando situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica. Diciamo che il bilancio dei controlli si allinea pressoché a quello dell'anno precedente, e anzi addirittura si registra anche una diminuzione delle sanzioni amministrative accertate, un dato che quindi segnala comportamenti più corretti da parte dei cacciatori. Le verifiche sono state concentrate strategicamente lungo la fascia costiera, nella media collina e nelle zone caratterizzate da una maggior presenza di selvaggina, no? E diciamo ecco che non sono un fattore importante perché non sono stati rilevati illeciti penali. In totale abbiamo operato 36 controlli, e quindi come numero di controlli in media con quello registrato nel 2025. Gli illeciti amministrativi sono stati pochissimi, addirittura per un importo complessivo di circa 100 euro, quindi un dato sensibilmente inferiore rispetto all'anno scorso. Quindi la riduzione delle sanzioni rappresenta un segnale positivo, quindi c'è una maggiore legalità diffusa, e questo è frutto anche della prevenzione svolta nelle scorse stagioni venatorie, che ha contribuito a consolidare quindi comportamenti più corretti e consapevoli da parte dei cacciatori. Inoltre l'attività è stata anche incentrata e orientata anche nella prevenzione degli incidenti, con particolare attenzione appunto alle zone più frequentate da cacciatori, come dicevo appunto la fascia costiera, la media collina e le aree dove la presenza di selvaggina è maggiore. Principalmente i carnieri sono stati ricchi principalmente di colombacci, una specie appunto particolarmente presente, con una popolazione che è in netta crescita. Come ripeto, appunto, non ci sono stati illeciti penali e quindi non sono stati operati sequestri, fermi o arresti, a conferma quindi di un quadro complessivamente ordinato e rispettoso delle norme. Ecco, diciamo che la sicurezza durante l'attività venatoria dipende anche dal comportamento responsabile di ciascun cacciatore, quindi è fondamentale mantenere sempre la massima attenzione, rispettare le distanze di sicurezza, evitare di sparare in direzione delle strade o abitazioni. È molto importante scaricare il fucile fuori dagli appostamenti temporanei e trasportarlo nell'apposito fotero. Naturalmente quei eventuali comportamenti irregolari possono essere segnalati a 1515 o appunto a 112, il numero unico di emergenza, così da consentire un intervento tempestivo delle pattuglie sul territorio. Per quanto riguarda il calendario venatorio per la stagione 2026-2027, ha stabilito l'inizio di questa preapertura il 5 settembre e la conclusione appunto il 31 gennaio 2027. Nel documento regionale appunto c'è l'elenco delle specie cacciabili, come appunto il, diciamo prima, il colombaccio, che come popolazione è un aumento, la zavola, il germano reale, la mazzaiola, la quaglia, oltre altre specie specificate appunto nell'allegato appunto del calendario.
1: Positivo dunque anche il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri forestali. Il calendario venatorio dunque si apre ufficialmente il 20 settembre, dopo queste prime giornate di preapertura che sono cominciate il 5 settembre scorso, e si chiuderà il 31 gennaio 2027. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto, grazie ai nostri ospiti. Potete trovare, se volete condividere la puntata, su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.
4: Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

due come noi non ci sono favole. Due come noi, la smetti di piangere. Per due come noi, salutami tuoi.

correre, di sentirsi vivo. Ed una come te sia contenta del minimo.

programma quotidiano che dà voce al territorio, realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Nella notte caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sconfinato nello spazio aereo della Lituania. La Russia non ferma l'escalation in Ucraina. Resta alta la tensione nel Golfo, Riad minaccia ritorsioni contro lo Yemen dopo gli attacchi di ieri che hanno provocato 13 feriti in Arabia Saudita. Il Senato vota sì alla nuova legge elettorale, il testo con le modifiche tornerà poi alla Camera. Sciopero oggi e domani dei medici di famiglia, la protesta contro l'intesa sulle case della comunità, carichi di lavoro più rigidi e meno autonomia. Buongiorno da Antonella Mitola. Resta alta la tensione fra Mosca ed Europa. Nella notte caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo della Lituania. Sentiamo Giorgia Bresciani.
2: L'abbattimento è stato reso noto dal presidente Nausėda, il quale ha assicurato che insieme agli alleati della NATO la Lituania difenderà il proprio spazio aereo. Stamani inoltre una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. E dopo l'attacco al treno al confine tra Ucraina e Polonia, le forze russe hanno continuato la notte scorsa a bombardare obiettivi ferroviari nell'ovest dell'Ucraina, conducendo anche attacchi coordinati contro porti, navi e centri logistici. A Kiev e Raid sono stati massicci e si contano 8 feriti. Un drone ha colpito un distributore di carburante esattamente il giorno dopo che il presidente statunitense Trump aveva affermato che Ucraina e Russia avevano concordato di non prendere di mira le rispettive infrastrutture energetiche. Raid anche su Zaporizhia, dove i droni russi hanno ucciso una persona e interrotto l'erogazione di energia elettrica in alcune zone della città. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Ma a che punto è la guerra fra Russia e Ucraina? Sentiamo Marco Burini.
3: Russia e Ucraina si sono messe d'accordo per non colpire le rispettive infrastrutture energetiche. È l'ultima sparata di Trump, che però non è stata confermata dalle parti. È solo l'ultimo capitolo di un negoziato mai davvero decollato, depistato e sabotato proprio da chi doveva portarlo avanti, i contendenti e gli alleati. Putin, l'aggressore, forse si era illuso di una guerra lampo, ma poi si è intestardito, non sente ragioni, vuol tenersi il Donbass. Zelensky, l'aggredito, all'inizio non si è smarrito, ha reagito e il suo popolo l'ha seguito, ma adesso è logorato dagli scandali interni, corruzione, e le truppe sono sfinite. L'Europa lo sostiene ancora con armi e sanzioni, ma è fuori dal negoziato. Quello se l'ha intestato Trump, manda i suoi, il tuttofare Witkoff e il genero Kushner, ma come credergli se la sua famiglia ha legami col Cremlino? Il matrimonio del figlio Donald Jr. è stato finanziato da un oligarca russo vicino a Putin. Marco Burini, linea allo studio.
1: Sale a 13 feriti il bilancio degli attacchi degli Houthi dello Yemen in Arabia Saudita. Una nave non ancora identificata è stata colpita nello stretto di Hormuz da un proiettile sconosciuto. Sentiamo Massimiliano Cochi.
4: Le città sulla costa sud dello Yemen sono il nuovo fronte della guerra. I ribelli Houthi continuano ad avanzare verso l'area strategica di Bab el-Mandeb, mentre le forze governative, sostenute dall'Arabia Saudita, intensificano i bombardamenti per fermarli. I sauditi accusano i ribelli di aver colpito con missili e droni il proprio territorio, ferendo 13 civili. La situazione umanitaria continua a peggiorare. Secondo le Nazioni Unite, sono almeno 120.000 le persone costrette a lasciare le proprie case e cresce il numero delle vittime civili, tra loro donne e bambini. Intanto Stati Uniti ed Iran si accusano a vicenda per la petroliera colpita nella notte nello stretto di Hormuz, un incidente che sta alimentando la corsa del prezzo del petrolio sui mercati internazionali. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E torniamo in Italia. Il Senato ha votato sì alla riforma della legge elettorale. Il testo passa ora in terza lettura alla Camera. Noi ci colleghiamo in diretta con Palazzo Madama, dove c'è Augusto Cantelmi. Buongiorno.
5: Buongiorno Antonella, sì, mattinata intensa con il via libera del Senato alla Stabilicum, una nuova legge elettorale presentata dal centrodestra. In un clima di muro contro muro, le forze politiche si sono divise su tutti i punti della riforma, a cominciare dal premio di maggioranza per la coalizione vincente, che resta al 42%, tradotti in seggi sarebbero 70 alla Camera e 35 al Senato. Altro punto di rottura, l'introduzione delle preferenze già bocciate alla Camera. Bene, restano capilista bloccati con la possibilità di esprimere 3 preferenze su un listino prestabilito. Prima della presentazione delle liste le coalizioni devono scrivere il nome del candidato premier, capitolo firme per i piccoli partiti non presenti in Parlamento, il numero necessario viene aumentato da un minimo di 1.500 a 6.000. Tutto adesso torna alla Camera il 28 settembre. Da Palazzo Madama, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. A Roma oggi, questa mattina, tavola rotonda della CISL sul tema la ricchezza delle famiglie e lo sviluppo del paese. Ce ne parla Pierluigi Vito.
6: La ricchezza delle famiglie italiane è aumentata negli ultimi 10 anni, ma la crescita è stata la più bassa dell'Eurozona. Si è fermata a un più 22% contro una media dell'area di più 60. Non solo, le disuguaglianze tra 2015 e 2025 sono cresciute, polarizzando la ricchezza verso l'alto. È quanto si legge nella ricerca dell'osservatorio della First CISL presentata oggi a Roma. Il 5% delle famiglie italiane detiene oltre il 50% della ricchezza netta del paese. In tale disuguaglianza i giovani diventano sempre più poveri, anche a causa di una tassazione più forte sui redditi da lavoro che sui patrimoni. Tra le possibili soluzioni, da un lato intervenire con la leva fiscale per redistribuire la ricchezza, dall'altro incentivare gli investimenti delle famiglie nell'economia reale per arrivare a un innalzamento dei salari, visti non più come costi imprenditoriali, ma come un investimento nel futuro del paese. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, dell'amministratore delegato Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di agiotaggio su quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche il faccendiere Luigi Bisignani. I PM contestano la diffusione di notizie false per provocare l'alterazione del prezzo delle azioni in borsa della Lazio. L'obiettivo, secondo i magistrati, era di allontanare Claudio Lotito dalla società. Mobilitazione nazionale oggi dei medici di famiglia, sindacato protesta contro l'intesa sulle case della comunità denunciando carichi di lavoro più rigidi e meno autonomia. Sentiamo Monica Di Loreto.
7: Scioperano oggi e domani medici di medicina generale del sindacato medici italiani mobilitati contro l'intesa del 23 giugno che introduce obblighi di presenza nelle case di comunità con orari rigidi e attività aggiuntive ritenute penalizzanti. Il sindacato denuncia il rischio di una riduzione dell'autonomia professionale, un aumento dei carichi di lavoro e una gestione più vincolata da parte delle aziende sanitarie in tutta Italia, da Roma a Milano, da Palermo a Napoli. Sono previste assemblee e manifestazioni. Lo SMI chiede un modello diverso, doppio canale con accesso volontario alla dipendenza, scuola di specializzazione universitaria, reintroduzioni dell'area della medicina dei servizi e più personale del 118. Una mobilitazione definita obbligata, nata dall'assenza di impegni concreti della parte pubblica e intanto la petizione 1451, promossa dalla segreteria del sindacato per sostenere la riforma della medicina generale, ha superato le 9.300 firme ed è stata assegnata alla Commissione Affari Sociali della Camera. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: È stato ritrovato questa mattina il corpo della 26enne Gabriella Querino, dispersa da sabato mattina nella laguna di Venezia, da quando il barchino su cui viaggiava col marito Sean Micheli si è scontrato con un taxi acqueo nel canale Tessera. Ieri è stato dichiarato il decesso del marito dopo l'accertamento della morte cerebrale, aperto un fascicolo per omicidio nautico. Nel mondo aumentano gli adulti che si battezzano. Sentiamo Paolo Fucili.
8: La Francia che aspetta a fine mese Papa Leone è un caso eccezionale. 21.000 adulti e ragazzi battezzati a Pasqua di quest'anno. La tendenza però è solida e documentata in parecchi altri paesi di tradizione cattolica dove non è più la norma far battezzare i neonati. Ora invece, pur fra tanti segni meno della statistica sulla pratica religiosa, aumentano i battesimi di chi, non avendo ricevuto in famiglia un'educazione alla fede, la scopre da giovane o adulto. Succede in Belgio, Olanda, Australia, Irlanda, Stati Uniti, con addirittura un più 139% in un anno a Los Angeles. Numeri in crescita, seppure in misura inferiore, anche in Italia. E il fenomeno interroga non solo la sociologia della religione, anche la pastorale, segno di una chiesa che cambia e si rinnova oggi così, non senza sorpresa, dei suoi pastori. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Prorogata fino alle 14.30 la chiusura dell'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Il vulcano continua a emettere ceneri in atmosfera impedendo decolli e atterraggi. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sade in regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.
9: Radio Ascoli.
10: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Questa domenica in settembre non sarebbe posata così. L'estate finiva più natura. 20 anni fa o giù di lì, con l'incoscienza dentro al basso ventre e alcuni audaci in tasca, l'unità la paghi tutta e a prezzi di inflazione.

Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor, Panichi SRL.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Notte movimentata nel quartiere ascolano di Campo Parignano. La polizia è intervenuta in un'abitazione per una lite furibonda che ha coinvolto l'ex attaccante capitano dell'Ascoli Matteo Ardemagni e una giovane donna. Il calciatore è stato successivamente convocato in questura per dei chiarimenti. Attimi di apprensione al liceo classico Stabili di Ascoli per l'attivazione improvvisa di sistemi d'allarme. Le forze dell'ordine e il personale scolastico hanno ispezionato accuratamente tutte le aule, constatando fortunatamente che non c'è stato alcun furto o tentativo di intrusione. In coincidenza con il rientro in aula di migliaia di studenti, il sindaco Fioravanti ha visitato i plessi cittadini celebrando il ritorno in attività della scuola Cagnucci, definendo anche la scuola come centro della comunità. Il vescovo delle diocesi, Monsignor Palmieri, ha diffuso un messaggio augurale invitando parrocchie, famiglie e istituzioni a siglare un patto educativo che sia davvero comune a sostegno della relazione che deve essere al centro di ogni evento che riguarda bambini e ragazzi. Clamoroso episodio sulla 14. Due giovani sono entrati al casello di San Benedetto a bordo di una bici elettrica pedalando lungo la carreggiata tra l'incredulità degli automobilisti. I due sono stati fortunatamente intercettati e bloccati dopo pochi chilometri dalla polizia stradale. Dal 18 al 27 settembre torna ad Ascoli il Festival del Sociale, un appuntamento dedicato all'inclusione e al volontariato in piazza con spettacoli teatrali urbani. Negli stessi giorni a Caselle di Martignano appuntamento con Parole di Paglia, festival incentrato sul teatro di strada, il circo contemporaneo e la cultura rurale.
2: Il cuore del festival sarà un teatro temporaneo realizzato con balle di paglia che diventerà scenografia e richiamo alla memoria contadina. Il programma, pensato per coinvolgere pubblici diversi, si articolerà nelle tre giornate con laboratori per bambini alle 18.30 dedicati a natura, grano, paglia, pane e tradizioni contadine e dalle 21 spazio all'accoglienza della Compagnia dei Folli, agli incontri e agli spettacoli. Per tutta la durata del festival la Frida Art Academy di diretta da Zeno Rossi realizzerà un intervento di Land Art Site Specific e tutto il programma sarà disponibile sulla pagina Facebook del Comune di Martignano. Per Radio Ascoli, Stefania Mistichelli.
1: Tutto pronto ad Ascoli per la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli, nazionale di salto ostacoli a 6, evento speciale FISE, in programma in città nelle giornate del 18, 19 e 20 settembre. Protagonista il campo squarcia di Ascoli con tanti binomi, cavalli e cavalieri insieme. Sentiamo il commento dell'ideatore, organizzatore e main sponsor dell'evento, Stefano Panichi.
3: Noi proprio volendo onorare anche la presenza di tutte queste persone abbiamo ampliato anche l'offerta, diciamo, turistico ricettiva, no? Abbiamo organizzato 12 eventi a partire da giovedì fino a domenica con la cena di vendemmia in cantina, abbiamo organizzato lo yoga mattutino in Piazza del Popolo, la visita guidata del 22 Basso, visto anche oggi patrimonio dell'UNESCO, e insomma abbiamo organizzato 12 eventi che portano Ascoli, cioè che fanno conoscere il territorio, sia con lo Zorro, abbiamo il giro in e-bike fino ad Uffida, abbiamo lo show cooking con le olive all'ascolana, quindi abbiamo voluto anche arricchire l'offerta, oltre che sportiva, anche diciamo turistico-ricettiva, ma soprattutto volta alla promozione del territorio.
1: Il calcio con il tecnico del Picchio Tomei, che traccia un bilancio positivo del cammino da matricola della squadra in Serie B, descrivendo il campionato come fisico, duro ed estremamente avvincente. Intanto l'Ascoli chiude la campagna abbonamenti raggiungendo quota 10.000 abbonati. In Serie D, i bianconeri dell'Atletico si godono il sapore dei primi tre punti conquistati nell'ultimo turno di campionato. La testa però è già proiettata al turno infrasettimanale di domani, che vedrà la formazione ascolana impegnata sul difficile campo della capolista Aquila. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto e appuntamento a più tardi.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni, in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conflitto in Ucraina. Continua a crescere la tensione tra Russia e Europa. Se la Polonia muovesse guerra alla Russia, Mosca utilizzerebbe il suo intero arsenale di forze e risorse disponibili e lo Stato polacco cesserebbe di esistere in 2 o 3 giorni, ha affermato Nikolaj Patrushev, consigliere del presidente russo Putin, in un'intervista ripresa dall'agenzia TASS. Intanto, la scorsa notte, caccia NATO italiani hanno abbattuto un drone in volo sulla Lituania.
2: L'abbattimento è stato reso noto dal presidente Nausea, il quale ha assicurato che insieme agli alleati della NATO la Lituania difenderà il proprio spazio aereo. Stamani inoltre una fregata russa ha lanciato 2 razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. E dopo l'attacco al treno al confine tra Ucraina e Polonia, le forze russe hanno continuato la notte scorsa a bombardare obiettivi ferroviari nell'ovest dell'Ucraina, conducendo anche attacchi coordinati contro porti, navi e centri logistici. A Kiev e Raid sono stati massicci e si contano 8 feriti. Un drone ha colpito un distributore di carburante esattamente il giorno dopo che il presidente statunitense Trump aveva affermato che Ucraina e Russia avevano concordato di non prendere di mira le rispettive infrastrutture energetiche. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Unione Europea in un contesto globale sempre più ostile. Il Parlamento Europeo ha votato lo scudo europeo per la democrazia. Con 400 voti favorevoli, i parlamentari hanno dato parere positivo alla relazione della Commissione di Bruxelles, che prevede la creazione di un organismo centralizzato della UE incaricato di contrastare tali minacce e dotato di mandato e bilancio chiari. Nel testo votato, la Russia viene indicata come la principale minaccia all'integrità democratica dell'Europa, insieme a Bielorussia, Cina, Iran e Corea del Nord. Roma alle 12.30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio sono stati celebrati i funerali laici di Emma Bonino, l'esponente radicale e di Più Europa, morta a 78 anni d'età. Presenti alla cerimonia funebre le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A Venezia, il 4º giorno di ricerca in laguna, è stato ritrovato il corpo della donna dispersa dopo un incidente avvenuto sabato mattina nelle acque lagunari. Il ritrovamento del cadavere è stato effettuato da un cittadino oggi verso le 9 in zona Campalto. La vittima recuperata è proprio la 26enne Gabriella Querino, dispersa da sabato mattina quando il barchino su cui viaggiava col marito Sean Michedi si è scontrato con un taxi acqueo nel canale di Tessera. La conferma che fosse lei è arrivata dal sindaco di Venezia Simone Venturini, che oggi ha scritto sui social: si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che in questi giorni ha tenuto col fiato sospeso tutta la nostra città. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Buona fortuna amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna amore, ovunque tu sarai. Nei posti più lontani, che non hai visto mai. Perché non c'è domani.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

vuole dirsi ti amo. È più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
2: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Parliamo oggi di caccia. Infatti c'è stata la riapertura della stagione venatoria con le giornate appunto di preapertura in attesa dell'avvio ufficiale della stagione venatoria programmata per il 20 settembre prossimo. Andiamo dunque a vedere come sono andati i controlli rispetto a queste giornate di preapertura, andando a parlare con coloro che sono in prima linea appunto in questa attività di prevenzione e controllo, cioè la Polizia Provinciale di Ascoli Piceno, in particolare il comandante, il dottore Eugenio Vendrame, e i carabinieri forestali, e in particolare il comandante Giovanni Luzzi. Cominciamo proprio dal dottore Eugenio Vendrame, Polizia Provinciale. Grazie per essere con noi oggi.
3: Grazie a voi dell'interesse che, insomma, voglio dire, l'ambito venatorio, tranne appunto magari in questi momenti, insomma, è un po' trascurato, quindi a me fa tanto piacere poter stare con voi oggi.
2: Grazie, anche a noi fa molto piacere. Dunque, qual è il bilancio dei controlli su queste giornate di preapertura?
3: Allora, sicuramente un bilancio ovviamente positivo, nel senso che noi non abbiamo rilevato delle irregolarità. Questo ovviamente già, almeno per quanto ci riguarda, un dato molto importante. Chiaramente c'è un dato un pochino più allarmante, che è quello del numero di cacciatori controllati, ma insomma è chiaro che basta vedere un attimo le stime che ci sono state, anche recentissimamente sono state pubblicate, con un numero di cacciatori su tutto il territorio della regione Marche che si aggira intorno ai 17.800, un dato simile in caduta libera rispetto a quelli che sono dei dati che fino a 15 anni fa li attestavano intorno ai 90.000 cacciatori. Ovviamente, come spesso dico con specie di battuta, diciamo che la vera specie in via di estinzione sono i cacciatori, e purtroppo anche la Polizia Provinciale, perché anche qui noi purtroppo negli ultimi 4 anni, da quando ho preso il comando io del corpo, siamo passati da essere 16 persone a essere adesso più o meno 9, e questo su tutto il territorio della provincia, e soprattutto nell'ambito appunto dei controlli venatori, ovviamente è molto pesante come stima. Soprattutto perché noi ovviamente i controlli durante la stagione venatoria ovviamente vengono effettuati settimanalmente, con una costanza ovviamente assoluta, però è vero che noi i controlli vengono effettuati ovviamente durante tutto l'anno, che poi soprattutto nel periodo dalla chiusura della stagione venatoria fino alla riapertura sono forse quelli più gravosi, proprio perché effettivamente comportano dei controlli selettivi che poi vanno appunto a incidere in quella parte che magari anche un po' più sensibile da parte della cittadinanza, che sono soprattutto i controlli sulla presenza di cinghiali, quindi sulle specie comunque in generale in sovrannumero. Quindi il dato positivo sicuramente c'è, che è il fatto che insomma i nostri cacciatori sono sicuramente ligi, almeno quelli che abbiamo controllato noi, ligi alle regole. E il lato negativo chiaramente che con un decremento dei cacciatori viene anche meno un po' quell'aspetto legato alla al controllo, no, del territorio, anche dal punto di vista ambientale, che i cacciatori questi fanno.
2: Un'ultima cosa, c'è stata un po' di paura da parte di qualche residente, che probabilmente ha segnalato anche a voi qualche rumore di sparo che sembrava tanto vicino alle abitazioni. Ecco, se vogliamo tranquillizzare un po' anche queste persone, sulle distanze.
3: Sì, no? Ringrazio, come si suol dire, di questa domanda, perché sappiamo che alla riapertura della stagione venatoria solitamente queste sono delle segnalazioni che arrivano numerose, un po' perché effettivamente non ci si è più abituati, perché ricordiamo che passano diversi mesi, insomma da febbraio in poi, diciamo che ovviamente non l'attività venatoria, quella diciamo normale, ordinaria, non viene attuata, e quindi effettivamente queste segnalazioni ci arrivano. Io ovviamente dico appunto alla cittadinanza di nel caso appunto di anomalie, ma comunque insomma di segnalare quando ovviamente ci sono queste situazioni, al numero unico, al 112, e ovviamente il 112 poi girerà o al Carabinieri Forestali o appunto a questo comando le segnalazioni, e noi siamo ben lieti, perché noi sappiamo che ovviamente, come dicevo prima, i nostri cacciatori sono sicuramente lì già le regole, ma magari non lo sono tutti, quindi è giusto ovviamente che queste cose vengano segnalate, ed è ovviamente un nostro dovere venirle a controllare. Tengo a tranquillizzare comunque quelli che per il momento, insomma, in questi giorni hanno appunto segnalato queste situazioni, che in effetti dai controlli effettuati è risultato tutto quanto regolare. Purtroppo il colpo di fucile, come qualsiasi altra ovviamente arma da fuoco, viene diciamo anche udito a distanza di sbagliate ovviamente centinaia di metri, poi ovviamente ripeto, però è giusto che noi veniamo a controllare, perché sicuramente l'ambito venatorio è un come dico tante volte, insomma, sicuramente è cultura, no? L'attività venatoria, però è ovvio che deve rimanere nell'ambito legale, quindi è giusto che noi insomma facciamo questa attività di controllo anche per salvaguardia e a tutela anche proprio della tranquillità dei nostri concittadini.
2: Grazie dunque al comandante della Polizia Provinciale, dottore Eugenio Vendrame. Andiamo adesso a parlare con il tenente colonnello Giovanni Luzzi, comandante del gruppo Carabinieri Forestali di Ascoli. Dunque anche a lui chiediamo un bilancio di questa attività di controllo dei giorni di preapertura del calendario venatorio.
4: Sì, buongiorno a tutti e grazie per il collegamento. Allora, diciamo che la preapertura della caccia qui in provincia, che appunto si è avviata il 5 settembre, all'inizio ha generato diciamo un'ondata di chiamate alle centrali operative dei carabinieri. Infatti numerosi residenti sono stati svegliati all'alba dai primi colpi di fucile, e quindi spingendo le nostre pattuglie che erano dislocate sul territorio ad intervenire prontamente per verificare il rispetto delle normative, insomma. Ecco, le nostre pattuglie hanno condotto dei controlli mirati nelle aree interessate dall'attività venatoria, si sono concentrati in particolare sulle distanze da sparo previste dalla legge, no? Quindi ecco, le distanze dalle abitazioni e dalle strade. È emerso che nella quasi totalità dei casi le distanze sono state rispettate, quindi scongiurando situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica. Diciamo che il bilancio dei controlli si allinea pressoché a quello dell'anno precedente, e anzi addirittura si registra anche una diminuzione delle sanzioni amministrative accertate, un dato che quindi segnala comportamenti più corretti da parte dei cacciatori. Le verifiche sono state concentrate strategicamente lungo la fascia costiera, nella media collina e nelle zone caratterizzate da una maggior presenza di selvaggina, no? E diciamo ecco che non sono un fattore importante che non sono stati rilevati illeciti penali. In totale abbiamo operato 36 controlli, e quindi come numero di controlli in media con quello registrato nel 2025. Gli illeciti amministrativi sono stati pochissimi, addirittura per un importo complessivo di circa 100 euro, quindi un dato sensibilmente inferiore rispetto all'anno scorso. Quindi la riduzione delle sanzioni rappresenta un segnale positivo, quindi c'è una maggiore legalità diffusa, e questo è frutto anche della prevenzione svolta nelle scorse stagioni venatorie, che ha contribuito a consolidare quindi comportamenti più corretti e consapevoli da parte dei cacciatori. Inoltre l'attività è stata anche incentrata e orientata anche nella prevenzione degli incidenti, con particolare attenzione appunto alle zone più frequentate da cacciatori, come dicevo appunto la fascia costiera, la media collina e le aree dove la presenza di selvaggina è maggiore. Principalmente i carnieri sono stati ricchi principalmente di colombacci, una specie appunto particolarmente presente, con una popolazione che è in netta crescita. Come ripeto, appunto, non ci sono stati illeciti penali e quindi non sono stati operati sequestri, fermi o arresti, a conferma quindi di un quadro complessivamente ordinato e rispettoso delle norme. Ecco, diciamo che la sicurezza durante l'attività venatoria dipende anche dal comportamento responsabile di ciascun cacciatore, quindi è fondamentale mantenere sempre la massima attenzione, rispettare le distanze di sicurezza, evitare di sparare in direzione delle strade o abitazioni. È molto importante scaricare il fucile fuori dagli appostamenti temporanei e trasportarlo nell'apposito fotero. Naturalmente poi eventuali comportamenti irregolari possono essere segnalati a 1515 o appunto a 112, il numero unico di emergenza, così da consentire un intervento tempestivo delle pattuglie sul territorio. Per quanto riguarda il calendario venatorio per la stagione 2026-2027, ha stabilito l'inizio di questa preapertura il 5 settembre e la conclusione appunto il 31 gennaio 2027. Nell'elenco del documento regionale appunto c'è l'elenco delle specie cacciabili, come appunto il, diciamo prima, il colombaccio, che come popolazione è un aumento, l'alzavola, il germano reale, la mazzaiola, la quaglia, oltre altre specie specificate appunto nell'allegato appunto del calendario.
2: Positivo dunque anche il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri forestali. Il calendario venatorio dunque si apre ufficialmente il 20 settembre, dopo queste prime giornate di preapertura che sono cominciate il 5 settembre scorso, e si chiuderà il 31 gennaio 2027. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto, grazie ai nostri ospiti. Potete trovare, se volete condividere la puntata, su radioascoli.it.
1: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Questa è Radio Ascoli.

clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conflitto in Ucraina. Un'unità dell'esercito di Kiev ha lanciato una controffensiva contro le forze russe vicino a Liman, una città assediata nell'est del paese. Lo afferma il comandante del terzo corpo d'armata ucraino, Andriy Bilievskiy, in un video su Telegram. La zona è stata teatro di intense battaglie durante i 4 anni e mezzo di guerra. Il terzo corpo d'armata ha lanciato un'operazione offensiva denominata Vivaldi in questo settore, ha dichiarato il comandante. Secondo alcune fonti, le truppe ucraine avrebbero conquistato una piccola sacca di territorio a nord della città, la cui presa potrebbe spianare la strada all'avanzata delle forze di Mosca verso sud, minacciando le città di Kramatorsk e Sloviansk, attualmente in mano agli ucraini. Medio Oriente in fiamme. Nello Yemen, l'offensiva degli Houthi verso le città costiere fa segnare una recrudescenza della guerra civile. Nel Golfo Persico, accuse reciproche tra Teheran e Washington per una petroliera colpita nello stretto di Hormuz, e il prezzo del greggio vola.
2: Le città sulla costa sud dello Yemen sono il nuovo fronte della guerra. I ribelli Houthi continuano ad avanzare verso l'area strategica di Bab el-Mandeb, mentre le forze governative, sostenute dall'Arabia Saudita, intensificano i bombardamenti per fermarli. I sauditi accusano i ribelli di aver colpito con missili e droni il proprio territorio, ferendo 13 civili. La situazione umanitaria continua a peggiorare. Secondo le Nazioni Unite, sono almeno 120.000 le persone costrette a lasciare le proprie case e cresce il numero delle vittime civili, tra loro donne e bambini. Intanto Stati Uniti ed Iran si accusano a vicenda per la petroliera colpita nella notte nello stretto di Hormuz, un incidente che sta alimentando la corsa del prezzo del petrolio sui mercati internazionali. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia. No all'innalzamento della flat tax sui redditi autonomi oltre i 100.000 euro. È iniquo ed è uno schiaffo al principio di equità e coesione. È un'offesa verso i lavoratori e pensionati che pagano più del doppio delle tasse, guadagnando meno della metà. Lo afferma la segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, attaccando la proposta della Lega di ampliare il regime fiscale agevolato delle flat tax per le partite IVA in vista della prossima legge di bilancio. Per Fumarola bisognerebbe invece estendere la riduzione dell'IRPEF al ceto medio, portando a 60.000 euro la soglia oltre la quale scatta l'aliquota più alta, a restituire il drenaggio fiscale che l'inflazione si porta via. E per la mobilità ecologica, il via il bonus colonnine. Dalle ore 12 di martedì 22 settembre i consumatori potranno presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese del Made in Italy per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica ad uso privato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL.
3: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Notte movimentata nel quartiere ascolano di Campo Parignano. La polizia è intervenuta in un'abitazione per una lite furibonda che ha coinvolto l'ex attaccante capitano dell'Ascoli Matteo Ardemagni e una giovane donna. Il calciatore è stato successivamente convocato in questura per dei chiarimenti. Attimi di apprensione al liceo classico Stabili di Ascoli per l'attivazione improvvisa di sistemi d'allarme. Le forze dell'ordine e il personale scolastico hanno ispezionato accuratamente tutte le aule, constatando fortunatamente che non c'è stato alcun furto o tentativo di intrusione. In coincidenza con il rientro in aula di migliaia di studenti, il sindaco Fioravanti ha visitato i plessi cittadini celebrando il ritorno in attività della scuola Cagnucci, definendo anche la scuola come centro della comunità. Il vescovo delle diocesi, Monsignor Palmieri, ha diffuso un messaggio augurale invitando parrocchie, famiglie e istituzioni a siglare un patto educativo che sia davvero comune a sostegno della relazione che deve essere al centro di ogni evento che riguarda bambini e ragazzi. Clamoroso episodio sulla 14. Due giovani sono entrati al casello di San Benedetto a bordo di una bici elettrica pedalando lungo la carreggiata tra l'incredulità degli automobilisti. I due sono stati fortunatamente intercettati e bloccati dopo pochi chilometri dalla polizia stradale. Dal 18 al 27 settembre torna ad Ascoli il Festival del Sociale, un appuntamento dedicato all'inclusione e al volontariato in piazza con spettacoli teatrali urbani. Negli stessi giorni a Caselle di Martignano appuntamento con Parole di Paglia, festival incentrato sul teatro di strada, il circo contemporaneo e la cultura rurale.
2: Il cuore del festival sarà un teatro temporaneo realizzato con balle di paglia che diventerà scenografia e richiamo alla memoria contadina. Il programma, pensato per coinvolgere pubblici diversi, si articolerà nelle tre giornate con laboratori per bambini alle 18.30 dedicati a natura, grano, paglia, pane e tradizioni contadine e dalle 21 spazio all'accoglienza della Compagnia dei Folli, agli incontri e agli spettacoli. Per tutta la durata del festival la Frida Art Academy diretta da Zeno Rossi realizzerà un intervento di Land Art Site Specific e tutto il programma sarà disponibile sulla pagina Facebook del Comune di Martignano. Per Radio Ascoli, Stefania Mistichelli.
1: Tutto pronto ad Ascoli per la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli, nazionale di salto ostacoli a 6, evento speciale Fise, in programma in città nelle giornate del 18, 19 e 20 settembre. Protagonista il campo squarcia di Ascoli con tanti binomi, cavalli e cavalieri insieme. Sentiamo il commento dell'ideatore, organizzatore e main sponsor dell'evento, Stefano Panichi.
3: Noi proprio volendo onorare anche la presenza di tutte queste persone abbiamo ampliato anche l'offerta, diciamo, turistico-ricettiva, no? Abbiamo organizzato 12 eventi a partire da giovedì fino a domenica con la cena di vendemmia in cantina, abbiamo organizzato lo yoga mattutino in Piazza del Popolo, la visita guidata del Ventidio Basso, visto anche oggi patrimonio dell'UNESCO, e insomma abbiamo organizzato 12 eventi che portano Ascoli, cioè che fanno conoscere il territorio, sia con l'outdoor, abbiamo il giro in e-bike fino ad Offida, abbiamo lo show cooking con le olive all'ascolana, quindi abbiamo voluto anche arricchire l'offerta, oltre che sportiva, anche diciamo turistico-ricettiva, ma soprattutto volta alla promozione del territorio.
1: Il calcio con il tecnico del Picchio Tomei, che traccia un bilancio positivo del cammino da matricola della squadra in Serie B, descrivendo il campionato come fisico, duro ed estremamente avvincente. Intanto l'Ascoli chiude la campagna abbonamenti raggiungendo quota 10.000 abbonati. In Serie D, i bianconeri dell'Atletico si godono il sapore dei primi tre punti conquistati nell'ultimo turno di campionato. La testa però è già proiettata al turno infrasettimanale di domani, che vedrà la formazione ascolana impegnata sul difficile campo della capolista Aquila. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto e appuntamento a più tardi.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni, in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: In blu 2000 news.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Via libera dal Senato alla riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato però modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Tra le modifiche, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Protestano le opposizioni che in Senato hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa. E oggi a Roma funerali di Stato per Emma Bonino, storica leader radicale tra i fondatori del partito Più Europa, scomparsa a 78 anni d'età. Al rito funebre laico, celebrato alle 12.30 in Campidoglio, hanno partecipato le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Mattarella e dalla Premier Giorgia Meloni, presenti anche la segretaria del PD Elly Schlein e l'ex Premier Conte, oltre a Prodi, Renzi, Monti e Letta. Il segretario di Più Europa, Riccardo Maggi, ricordando la vita della Bonino, l'ha descritta come tutta dedicata alla conquista delle nuove libertà. Il suo è stato un europeismo razionale e costruttivo, ha sottolineato l'ex premier Prodi. E continua il braccio di ferro Italia-Spagna sul fronte migranti e di 15 giorni la proroga dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, decisa stamattina dal ministro dell'Interno Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell'Unione. E passiamo a parlare di Chiesa, dalla Francia, che tra una decina di giorni accoglierà la visita di Papa Leone a molti altri paesi di antica tradizione cristiana, si segnala un boom di battesimi tra giovani e adulti.
2: La Francia che aspetta a fine mese Papa Leone è un caso eccezionale. 21.000 adulti e ragazzi battezzati a Pasqua di quest'anno. La tendenza però è solida e documentata in parecchi altri paesi di tradizione cattolica, dove non è più la norma far battezzare i neonati. Ora invece, pur fra tanti segni meno della statistica sulla pratica religiosa, aumentano i battesimi di chi, non avendo ricevuto in famiglia un'educazione alla fede, la scopre da giovane o adulto. Succede in Belgio, Olanda, Australia, Irlanda, Stati Uniti, con addirittura un più 139% in un anno a Los Angeles. Numeri in crescita, seppure in misura inferiore, anche in Italia. E il fenomeno interroga non solo la sociologia della religione, anche la pastorale, segno di una chiesa che cambia e si rinnova oggi così, non senza sorpresa, dei suoi pastori. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor, Panichi SRL.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Ciao.
2: In Blu 2000 News.
3: Buonasera da Andrea Domaschio, economia e società. Negli ultimi 10 anni la ricchezza media delle famiglie italiane è cresciuta ma solo del 22%, il valore più basso in Europa, che si attesta invece intorno a una crescita media sopra il 60% della ricchezza familiare. Lo evidenzia il rapporto presentato oggi dalla First CISL.
4: Le disuguaglianze tra 2015 e 2025 sono cresciute, polarizzando la ricchezza verso l'alto. È quanto si legge nella ricerca dell'osservatorio della First CISL presentata oggi a Roma. Il 5% delle famiglie italiane detiene oltre il 50% della ricchezza netta del paese. In tale disuguaglianza i giovani diventano sempre più poveri, anche a causa di una tassazione più forte sui redditi da lavoro che sui patrimoni. Tra le possibili soluzioni, da un lato intervenire con la leva fiscale per redistribuire la ricchezza, dall'altro incentivare gli investimenti delle famiglie nell'economia reale per arrivare a un innalzamento dei salari, visti non più come costi imprenditoriali, ma come un investimento nel futuro del paese. Pierluigi Vito, linea allo studio.
3: È risultata consistente oggi la partecipazione allo sciopero e alla mobilitazione nazionale dei medici di base, che hanno al primo punto il netto no al debito orario nelle case di comunità per i medici di famiglia e al ruolo unico in medicina generale. È quanto afferma in una nota Pina Onotri, segretario generale del Sindacato Medici Italiani, che ha promosso l'agitazione dei sanitari, che proseguirà anche nella giornata di domani. Tensioni Italia-Spagna sul nodo migranti. Il governo spagnolo ha deciso di prorogare fino al prossimo 8 ottobre i controlli nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia, dopo che Roma ha prolungato oggi di 2 settimane la sospensione dell'accordo di Schengen con Madrid. Lo riferiscono fonti del Ministero dell'Interno spagnolo. E oggi a Roma sono stati celebrati i funerali di Stato per Emma Bonino, la leader radicale tra i fondatori del partito Più Europa, scomparsa a 78 anni d'età. Al rito funebre laico, celebrato alle 12.30 in Campidoglio, hanno partecipato le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla Premier Giorgia Meloni. Presenti anche la segretaria del PD Elly Schlein, l'ex Premier Conte, oltre a Prodi, Renzi, Monti e Letta. Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, ricordando la vita della Bonino, l'ha descritta come tutta dedicata alla conquista delle nuove libertà. Il suo è stato un europeismo razionale e costruttivo, ha sottolineato l'ex premier Romano Prodi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone. Storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Radio Ascoli.

0: più.
1: Radio Ascoli.
2: Bentornato al coraggio che credevo perduto, bentornato a quel viaggio che non era finito, al sorriso che indosso a ogni passo che faccio, bentornato a ogni singolo abbraccio, a chi torna e dopo essersi perso, bentornato al passato, bentornato a me stesso, all'amore sbocciato.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Notte movimentata nel quartiere ascolano di Campo Parignano. La polizia è intervenuta in un'abitazione per una lite furibonda che ha coinvolto l'ex attaccante capitano dell'Ascoli Matteo Ardemagni e una giovane donna. Il calciatore è stato successivamente convocato in questura per dei chiarimenti. Attimi di apprensione al liceo classico Stabili di Ascoli per l'attivazione improvvisa di sistemi d'allarme. Le forze dell'ordine e il personale scolastico hanno ispezionato accuratamente tutte le aule, constatando fortunatamente che non c'è stato alcun furto o tentativo di intrusione. In coincidenza con il rientro in aula di migliaia di studenti, il sindaco Fioravanti ha visitato i plessi cittadini celebrando il ritorno in attività della scuola Cagnucci, definendo anche la scuola come centro della comunità. Il vescovo delle diocesi, Monsignor Palmieri, ha diffuso un messaggio augurale invitando parrocchie, famiglie e istituzioni a siglare un patto educativo che sia davvero comune a sostegno della relazione che deve essere al centro di ogni evento che riguarda bambini e ragazzi. Clamoroso episodio sulla 14. Due giovani sono entrati al casello di San Benedetto a bordo di una bici elettrica pedalando lungo la carreggiata tra l'incredulità degli automobilisti. I due sono stati fortunatamente intercettati e bloccati dopo pochi chilometri dalla polizia stradale. Dal 18 al 27 settembre torna ad Ascoli il Festival del Sociale, un appuntamento dedicato all'inclusione e al volontariato in piazza con spettacoli teatrali urbani. Negli stessi giorni a Caselle di Martignano appuntamento con Parole di Paglia, festival incentrato sul teatro di strada, il circo contemporaneo e la cultura rurale.
2: Il cuore del festival sarà un teatro temporaneo realizzato con balle di paglia che diventerà scenografia e richiamo alla memoria contadina. Il programma, pensato per coinvolgere pubblici diversi, si articolerà nelle tre giornate con laboratori per bambini alle 18.30 dedicati a natura, grano, paglia, pane e tradizioni contadine e dalle 21 spazio all'accoglienza della Compagnia dei Folli, agli incontri e agli spettacoli. Per tutta la durata del festival la Frida Art Academy di diretta da Zeno Rossi realizzerà un intervento di Land Art Site Specific e tutto il programma sarà disponibile sulla pagina Facebook del Comune di Martignano. Per Radio Ascoli, Stefania Mistichelli.
1: Tutto pronto ad Ascoli per la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli, nazionale di salto ostacoli a 6, evento speciale Fise, in programma in città nelle giornate del 18, 19 e 20 settembre. Protagonista il campo squarcia di Ascoli con tanti binomi cavalli e cavalieri insieme. Sentiamo il commento dell'ideatore, organizzatore e main sponsor dell'evento, Stefano Panichi.
3: Noi proprio volendo onorare anche la presenza di tutte queste persone abbiamo ampliato anche l'offerta, diciamo, turistico ricettiva, no? Abbiamo organizzato 12 eventi a partire da giovedì fino a domenica con la cena di vendemmia in cantina. Abbiamo organizzato lo yoga mattutino in Piazza del Popolo, la visita guidata del 22 Basso, visto anche oggi patrimonio dell'UNESCO, e insomma abbiamo organizzato 12 eventi che portano Ascoli, cioè che fanno conoscere il territorio, sia con lo zorro, abbiamo il giro in e-bike fino ad Uffida, abbiamo lo show cooking con le olive all'ascolana, quindi abbiamo voluto anche arricchire l'offerta, oltre che sportiva, anche diciamo turistico-ricettiva, ma soprattutto volta alla promozione del territorio.
1: Il calcio con il tecnico del Picchio Tomei, che traccia un bilancio positivo del cammino da matricola della squadra in Serie B, descrivendo il campionato come fisico, duro ed estremamente avvincente. Intanto l'Ascoli chiude la campagna abbonamenti raggiungendo quota 10.000 abbonati. In Serie D, i bianconeri dell'Atletico si godono il sapore dei primi tre punti conquistati nell'ultimo turno di campionato. La testa però è già proiettata al turno infrasettimanale di domani, che vedrà la formazione ascolana impegnata sul difficile campo della capolista Aquila. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto e appuntamento a più tardi.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni, in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli,

senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Cielo di piombo tra Russia e Europa, caccia italiani della NATO abbattono un drone esplosivo in Lituania, la Russia lancia nuove minacce alla Polonia, nell'est dell'Ucraina continuano le battaglie campali mentre i bombardamenti si moltiplicano da ambo le parti. Politica e Senato approva con modifiche la nuova legge elettorale promossa dal centrodestra, il provvedimento deve quindi tornare in terza lettura alla Camera. Dure proteste delle opposizioni in Campidoglio, celebrato stamane il funerale laico di Emma Bonino. Economia e redditi, la ricchezza delle famiglie italiane tra quelle che crescono meno nell'area euro, penalizzati soprattutto i lavoratori più giovani, lo evidenzia una ricerca presentata a Roma dalla First CISL. Buonasera da Andrea Domaschio. Cresce la tensione diplomatica tra l'Europa e la Russia dopo vari episodi che nei cieli di alcuni paesi hanno fatto sfiorare l'incidente militare, ma Mosca nega ogni accusa e anzi lancia pesanti minacce in particolare alla Polonia. Antonio Soviero.
2: Si aggiunge un nuovo capitolo all'escalation Europa-Russia, teatro dell'evento Mar Baltico. Una fregata di Mosca spara due razzi di segnalazione che sfiorano un elicottero danese in acque internazionali. Copenaghen lo considera un atto ostile e convoca l'ambasciatore russo, il quale anticipa alle agenzie la sua lettura dei fatti. L'elicottero danese era impegnato in un'azione provocatoria, dichiara Vladimir Barbin, che conferma la tesi del Cremlino, negare anche l'evidenza. Non è il primo scontro tra i due paesi. Inoltre nella notte due cacci italiani hanno abbattuto un drone, si sospetta della Russia, che aveva violato lo spazio lituano. È il secondo caso in un mese, riferisce il nostro Ministero della Difesa. È la guerra ibrida di Putin contro la sponda europea della NATO. Danimarca e i paesi dell'est Europa chiedono un muro di droni anti-Russia. Tutti spingono sul riarmo. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E intanto mentre Mosca e Kiev sembrano favorevoli a una possibile tregua ai bombardamenti su obiettivi energetici, la guerra sul campo purtroppo continua. Fabio Bolzetta.
3: Stando alle dichiarazioni, Mosca e Kiev concordano con la proposta del presidente degli Stati Uniti Trump di una tregua energetica tra la Russia e l'Ucraina. Il Cremlino la considera senza dubbio un'ottima idea, ma aspettiamo i fatti e il ministro degli esteri russo Lavrov, che incontrerà il segretario di Stato americano Rubio alle Nazioni Unite a New York, ha aperto un nuovo round di negoziati trilaterali. Nel mezzo proseguono gli attacchi incrociati. Mosca ha diffuso il video di un attacco alla frontiera con la Polonia per interrompere la catena di rifornimento e di aiuti militari all'Ucraina. Per Kiev le forze russe hanno intensificato i raid sulle infrastrutture ferroviarie, 8 persone ferite negli attacchi russi sulla capitale ucraina. Secondo fonti di stampa americane, per motivi di sicurezza il presidente russo Putin avrebbe spostato nella regione di Mosca la sede della conferenza annuale di soci di fine settembre per prevenire possibili attacchi di droni ucraini. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E non va meglio la situazione nel Golfo Persico, dove Iran e Stati Uniti continuano a fronteggiarsi con accuse e attacchi reciproci, mentre nello Yemen continua l'offensiva dei ribelli Houthi verso le città costiere meridionali. Alessandra Buzzetti.
4: L'Iran smentisce qualsiasi trattativa in corso con gli Stati Uniti, di cui ha parlato ieri il presidente Trump. Intanto, nello stretto di Hormuz, la guerra a bassa intensità continua. L'aviazione americana avrebbe distrutto due imbarcazioni iraniane alla caccia di un drone marino nemico che pattugliava lo stretto. Da Washington, il segretario di Stato americano ha telefonato al ministro degli esteri dell'Oman, altro attore chiave ma debole per una de-escalation nel Golfo. A fare schizzare i prezzi del petrolio si aggiunge l'altro fronte infuocato sullo stretto di Bab el-Mandeb, dove a fare la guerra a fianco di Teheran ci sono gli Houthi. Questa mattina all'alba sono scattati allarmi antimissili in 6 città dell'Arabia Saudita, tra cui Yanbu, il principale porto petrolifero del regno sul Mar Rosso, e Riyadh ha avvertito che avrebbe reagito con fermezza. Pesanti gli scontri anche all'interno dello Yemen, dove le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita tentano di fermare l'avanzata dei ribelli Houthi nella città costiera del sud, un campo di battaglia da cui già 100.000 civili yemeniti sono scappati. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: La politica italiana via libera dal Senato, la riforma della legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 gli astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protestano le opposizioni che in aula hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa. Facciamo il punto della situazione con l'aiuto di Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
5: Thank you. Buonasera Andrea, sì, via libera allo Stabilicum da parte di Palazzo Madama, la nuova legge elettorale presentata dal centrodestra in un clima di muro contro muro. Le forze politiche si sono divise praticamente su tutti i punti della riforma, a cominciare dal premio di maggioranza per la coalizione vincente, che resta al 42%, tradotti in seggi sarebbero 70 alla Camera e 35 al Senato. Altro punto di rottura, l'introduzione delle preferenze già bocciate alla Camera. Bene, restano i capilista bloccati con la possibilità di esprimere 3 preferenze su un listino prestabilito. Prima della presentazione delle liste, le coalizioni devono scrivere il nome del candidato premier, capitolo firme. Per i piccoli partiti non presenti in Parlamento, il numero necessario viene aumentato da 1.500 a 6.000 sul provvedimento conosciuto come anticespugli. Si sarebbe inoltre acceso il faro del Colle. Ricordiamo poi che la legge elettorale deve tornare alla Camera il 28 settembre. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. Oggi a Roma funerali di Stato per Emma Bonino, la leader radicale e tra i fondatori del partito Più Europa, scomparsa a 78 anni d'età. Rito funebre laico celebrato alle 12.30 in Campidoglio, hanno partecipato le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Mattarella e dalla Premier Giorgia Meloni. Presenti anche la segretaria del PD Elly Schlein, l'ex Premier Conte, oltre a Prodi, Renzi, Monti e Letta. La ricchezza delle famiglie italiane è tra quelle che crescono meno nell'area euro e secondo dinamiche che favoriscono le disuguaglianze a danno dei redditi da lavoro, specialmente per i lavoratori più giovani. È quanto emerge da una ricerca dell'osservatorio della Fondazione FIBA presentata oggi a Roma, come illustra Riccardo Colombani, segretario generale della First CISL.
6: La crescita della ricchezza dal 2015 al 2025 è stata di 22,8 punti percentuali, è più bassa rispetto alla crescita della ricchezza delle famiglie dell'euro, che ha avuto un incremento del 60,8%. La concentrazione, che esisteva ovviamente già all'inizio del periodo di rilevazione, si è incrementata ulteriormente. Il 5% delle famiglie più ricche ha oltre il 50% della ricchezza. Noi abbiamo sicuramente bisogno di una crescita forte e duratura, una crescita quindi molto robusta e non effimera. Abbiamo bisogno parallelamente di sviluppare una politica, quindi riguardante i redditi, che determini un innalzamento dei salari e un innalzamento delle retribuzioni.
1: E mentre il governo richiama sindacati e parti sociali al tavolo di trattativa sulla spinosa questione dell'Ilva di Taranto, arriva un'altra doccia fredda sul fronte occupazionale. La multinazionale svedese Electrolux si rimangia gli accordi stipulati e annuncia 1.700 licenziamenti nei suoi stabilimenti in Italia. Cesare Cavoni.
7: Dopo aver promesso a governo e lavoratori di rivedere il piano di chiusura e licenziamenti, la svedese Electrolux tira dritto e annuncia fino a 1.700 licenziamenti su 4.500 dipendenti e il ridimensionamento o la chiusura degli stabilimenti italiani di Porcia in provincia di Pordenone, Susegana nel Trevigiano, Forlì, Solaro in provincia di Milano e Cerreto d'Esi nell'Anconetano, dove oggi c'è stata una manifestazione nazionale per chiedere al governo di intervenire. Electrolux delocalizza verso Oriente le sue produzioni, Thailandia e Cina soprattutto, e punta a un accordo col colosso cinese del settore. Migliaia di lavoratori hanno scelto di scioperare per difendere i posti di lavoro e per rimarcare la speculazione dell'azienda che vuole trasferire le produzioni all'estero sfruttando le forze lavoro locali. Cesare Cavonilina allo studio.
1: E oggi è stata buona la partecipazione allo sciopero e alla mobilitazione nazionale dei medici di base, che hanno al primo punto il netto no al debito orario nelle case di comunità per i medici di famiglia e al ruolo unico in medicina generale. Lo afferma in una nota Pina Onotri, segretario generale del Sindacato Medici Italiani, che ha promosso lo sciopero che proseguirà anche nella giornata di domani. Sentiamo Pina Onotri.
8: Questo sciopero viene attuato da parte dei medici di medicina generale per protestare contro i carichi di lavoro sempre crescenti, per chiedere contratti più flessibili, per chiedere tutele che oggi mancano, tipo la maternità, le ferie, l'infortunio sul lavoro, per dire no all'obbligo di lavorare anche nelle case di comunità oltre che negli studi, perché queste sarebbero ore sottratte all'assistenza dei nostri pazienti. La medicina generale quindi lancia un grido di sofferenza, perché l'assistenza ai cittadini in pratica si eroga solamente passando attraverso la salvaguardia della dignità e del lavoro dei medici.
1: Crescono i timori sui rischi dell'intelligenza artificiale, dalle truffe alla sicurezza, e a chiedere più cautela sono ora anche alcuni dei suoi principali sviluppatori, mentre restano sul tavolo grandi interrogativi. Ce ne parla Raffaella Frullone.
9: Truffe sempre più credibili, identità rubate, immagini e voci contraffatte, sistemi capaci di violare reti informatiche o agire online senza che qualcuno impartisca comandi. E poi il rischio che l'intelligenza artificiale entri sempre più nei settori decisivi, sanità, finanza, informazione, sicurezza, prima che siano stati costruiti controlli adeguati. Sono i rischi su cui ci si interroga, mentre proprio da chi questa tecnologia la sviluppa, nelle ultime settimane sono arrivati gli allarmi più forti. Dario Amodei, numero uno di Anthropic, ha chiesto di rallentare lo sviluppo dei modelli più avanzati e rafforzare i controlli. Anche Sam Altman di OpenAI e Elon Musk hanno riconosciuto la necessità di maggiore cautela. L'allarme è arrivato anche dalle Nazioni Unite. Di tutt'altro avviso il presidente americano Trump, che respinge gli scenari più catastrofici e rimarca che rallentare significherebbe avvantaggiare la Cina. Resta sul tavolo la domanda sull'argine ed è qui che Papa Leone richiama il primato della persona. Devono restare l'intelligenza umana, dice, la coscienza e la libertà a guidare l'innovazione e a stabilirne i limiti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: 33 anni fa a Palermo, Cosa Nostra uccideva padre Pino Puglisi. Lui aveva capito che la mafia si combatte anche sottraendole terreno, costruendo opportunità laddove ci sono povertà, solitudine e abbandono, e aveva scelto di farlo partendo dai bambini e dall'educazione. Così lo ha ricordato nelle commemorazioni odierne il sindaco di Palermo, Roberto La Galla. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
10: Sono trascorsi 33 anni da quella sera di settembre in cui Cosa Nostra decise di chiudere i conti con il beato padre Pino Puglisi. Erano le 20:40 del 15 settembre 1993, quando il sacerdote venne assassinato davanti al portone di casa in piazza Anita Garibaldi, a Sette Cannoli. Quel giorno compiva 56 anni. 33 anni dopo Palermo ricorda il prete che aveva trasformato la sua parrocchia in una trincea civile contro la mafia. Non una sfida affidata soltanto alle parole, ma costruita soprattutto attorno ai bambini e ai ragazzi di Brancaccio, il quartiere nel quale padre Puglisi era parroco. La sua intuizione era semplice e per Cosa Nostra pericolosa: togliere alla mafia il terreno su cui costruiva consenso e reclutamento, dare ai giovani alternative alla strada. L'omicidio fu la risposta di Cosa Nostra, in odium fidei, cioè in odio alla sua fede. Il 25 maggio 2013 è stato beatificato. Volevano zittirlo, gli hanno donato voce. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: In conclusione vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sada in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.
11: Questa è Radio Ascoli.

0: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Parliamo oggi di caccia. Infatti c'è stata la riapertura della stagione venatoria con le giornate appunto di preapertura in attesa dell'avvio ufficiale della stagione venatoria programmata per il 20 settembre prossimo. Andiamo dunque a vedere come sono andati i controlli rispetto a queste giornate di preapertura, andando a parlare con coloro che sono in prima linea appunto in questa attività di prevenzione e controllo, cioè la Polizia Provinciale di Ascoli Piceno, in particolare il comandante, il dottor Eugenio Vendrame, e i carabinieri forestali e in particolare il comandante Giovanni Luzzi. Cominciamo proprio dal dottor Eugenio Vendrame, Polizia Provinciale. Grazie per essere con noi oggi.
2: Grazie a voi dell'interesse che, insomma, voglio dire, l'ambito venatorio, tranne appunto magari in questi momenti, insomma, è un po' trascurato, quindi a me fa tanto piacere poter stare con voi oggi.
1: Grazie, anche a noi fa molto piacere. Dunque, qual è il bilancio dei controlli su queste giornate di preapertura?
2: Allora, sicuramente un bilancio ovviamente positivo, nel senso che noi non abbiamo rilevato delle irregolarità. E questo ovviamente, già almeno per quanto ci riguarda, un dato molto importante. Chiaramente c'è un dato un pochino più allarmante, che è quello del numero di cacciatori controllati, ma insomma è chiaro che basta vedere un attimo le stime che ci sono state, anche recentissimamente sono state pubblicate, con un numero di cacciatori su tutto il territorio della regione Marche che si aggira intorno ai 17.800, un dato simile in caduta libera rispetto a quelli che sono dei dati che fino a 15 anni fa li attestavano intorno ai 90.000 cacciatori. Ovviamente, come spesso dico con specie di battuta, diciamo che la vera specie in via di estinzione sono i cacciatori, e purtroppo anche la Polizia Provinciale, perché anche qui noi purtroppo dagli ultimi 4 anni, da quando ho preso il comando io del corpo, siamo passati da essere 16 persone a essere adesso più o meno, diciamo, 9, e questo su tutto il territorio della provincia, e soprattutto nell'ambito appunto dei controlli venatori, ovviamente è molto pesante come stima, soprattutto perché noi ovviamente i controlli durante la stagione venatoria ovviamente vengono effettuati con settimanalmente, con una costanza ovviamente assoluta, però è vero che noi i controlli vengono effettuati ovviamente durante tutto l'anno, che poi soprattutto nel periodo, diciamo, dalla chiusura della stagione venatoria fino alla riapertura, sono forse quelli più gravosi, proprio perché effettivamente comportano dei controlli selettivi che poi vanno appunto a incidere in quella parte che magari anche un po' più sensibile da parte della cittadinanza, che sono soprattutto i controlli sulla presenza di cinghiali, quindi sulle specie comunque in generale in sovrannumero. Quindi, diciamo, il dato positivo sicuramente c'è, che è il fatto che, insomma, i nostri cacciatori sono sicuramente ligi, almeno quelli che abbiamo controllato noi, ligi alle regole, e il lato negativo chiaramente che con un decremento dei cacciatori viene anche meno un po' quell'aspetto legato alla al controllo, no, del territorio, anche dal punto di vista ambientale, che i cacciatori questi fanno.
1: Un'ultima cosa, c'è stata un po' di paura da parte di qualche residente, che probabilmente ha segnalato anche a voi qualche rumore di sparo che sembrava tanto vicino alle abitazioni. Ecco, se vogliamo tranquillizzare un po' anche queste persone, ecco, sulle distanze.
2: Sì, no, ringrazio, come si suol dire, ecco, di questa domanda, perché sappiamo che alla riapertura della stagione venatoria solitamente queste sono delle segnalazioni che arrivano numerose, un po' perché effettivamente non ci si è più abituati, perché ricordiamo, insomma, che passano diversi mesi, insomma, da febbraio in poi, diciamo che ovviamente non l'attività venatoria, quella diciamo normale, ordinaria, non viene attuata, e quindi effettivamente queste segnalazioni ci arrivano. Io ovviamente dico a tutta la cittadinanza di nel caso appunto di anomalie, ma comunque insomma di segnalare quando ovviamente ci sono queste situazioni, al numero unico, al 112, e ovviamente il 112 poi girerà o al Carabinieri Forestali o appunto a questo comando le segnalazioni, e noi siamo ben lieti, perché noi sappiamo che ovviamente, come dicevo prima, i nostri cacciatori sono sicuramente ligi alle regole, ma magari non lo sono tutti, quindi è giusto ovviamente che queste cose vengano segnalate, ed è ovviamente il nostro dovere venirle a controllare. Tengo a tranquillizzare comunque quelli che per il momento, insomma, in questi giorni hanno appunto segnalato queste situazioni, che in effetti dai controlli effettuati è risultato tutto quanto regolare. Purtroppo il colpo di fucile, come qualsiasi altra ovviamente arma da fuoco, viene diciamo anche udito a distanza di svariate ovviamente centinaia di metri. Poi ovviamente ripeto, però è giusto che noi veniamo a controllare, perché sicuramente l'ambito venatorio è un come dico tante volte, insomma, sicuramente è cultura, no? L'attività venatoria, però è ovvio che deve rimanere nell'ambito legale, quindi è giusto che noi insomma facciamo questa attività di controllo anche per salvaguardia e a tutela anche proprio della tranquillità dei nostri concittadini.
1: Grazie dunque al comandante della Polizia Provinciale, dottor Eugenio Vendrame. Andiamo adesso a parlare con il tenente colonnello Giovanni Luzzi, comandante del gruppo Carabinieri Forestale di Ascoli. Dunque anche a lui chiediamo un bilancio di questa attività di controllo dei giorni di preapertura del calendario venatorio.
3: Sì, buongiorno a tutti e grazie per il collegamento. Allora, diciamo che la preapertura della caccia qui in provincia, che appunto si è avviata il 5 settembre, all'inizio ha generato, diciamo, un'ondata di chiamate alle centrali operative dei carabinieri. Infatti numerosi residenti sono stati svegliati all'alba dai primi colpi di fucile, e quindi spingendo le nostre pattuglie che erano dislocate sul territorio ad intervenire prontamente per verificare il rispetto delle normative, insomma. Ecco, le nostre pattuglie hanno condotto dei controlli mirati nelle aree interessate dall'attività venatoria, si sono concentrati in particolare sulle distanze da sparo previste dalla legge, no? Quindi ecco, le distanze dalle abitazioni e dalle strade. È emerso che nella quasi totalità dei casi le distanze sono state rispettate, quindi scongiurando situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica. Diciamo che il bilancio dei controlli si allinea pressoché a quello dell'anno precedente, e anzi addirittura si registra anche una diminuzione delle sanzioni amministrative accertate, un dato che quindi segnala comportamenti più corretti da parte dei cacciatori. Le verifiche sono state concentrate strategicamente lungo la fascia costiera, nella media collina e nelle zone caratterizzate da una maggior presenza di selvaggina, no? E diciamo, ecco, che non sono un fattore importante, che non sono stati rilevati illeciti penali. In totale abbiamo operato 36 controlli, e quindi come numero di controlli in media con quello registrato nel 2025. Gli illeciti amministrativi sono stati pochissimi, addirittura per un importo complessivo di circa 100 euro, quindi un dato sensibilmente inferiore rispetto all'anno scorso. Quindi la riduzione delle sanzioni rappresenta un segnale positivo, quindi c'è una maggiore legalità diffusa, e questo è frutto anche della prevenzione svolta nelle scorse stagioni venatorie, che ha contribuito a consolidare quindi comportamenti più corretti e consapevoli da parte dei cacciatori. Inoltre l'attività è stata anche incentrata e orientata anche nella prevenzione degli incidenti, con particolare attenzione appunto alle zone più frequentate da cacciatori, come diceva appunto la fascia costiera, la media collina e le aree dove la presenza di selvaggina è maggiore. Principalmente i carnieri sono stati ricchi principalmente di colombacci, una specie appunto particolarmente presente, con una popolazione che è in netta crescita. Come ripeto appunto, non ci sono stati illeciti penali e quindi non sono stati operati sequestri, fermi o arresti, a conferma quindi di un quadro complessivamente ordinato e rispettoso delle norme. Ecco, diciamo che la sicurezza durante l'attività venatoria dipende anche dal comportamento responsabile di ciascun cacciatore, quindi è fondamentale mantenere sempre la massima attenzione, rispettare le distanze di sicurezza, evitare di sparare in direzione delle strade o abitazioni, è molto importante scaricare il fucile fuori dagli appostamenti temporanei e trasportarlo nell'apposito fotero. Naturalmente poi eventuali comportamenti irregolari possono essere segnalati al 1515 o appunto al 112, il numero unico di emergenza, così da consentire un intervento tempestivo delle pattuglie sul territorio. Per quanto riguarda il calendario venatorio per la stagione 2026-2027, ha stabilito l'inizio di questa preapertura il 5 settembre e la conclusione appunto il 31 gennaio 2027. Nel documento regionale appunto c'è l'elenco delle specie cacciabili, come appunto il colombaccio, che come popolazione è un aumento, la stavola, il germano reale, la mazzaiola, la quaglia, oltre altre specie specificate appunto nell'allegato appunto del calendario.
1: Positivo dunque anche il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri forestali. Il calendario venatorio dunque si apre ufficialmente il 20 settembre, dopo queste prime giornate di preapertura che sono cominciate il 5 settembre scorso, e si chiuderà il 31 gennaio 2027. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto, grazie ai nostri ospiti. Potete trovare, se volete condividere la puntata, su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Questa è Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Radio Ascoli.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.ciip.it.
2: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
3: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
2: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
3: Un tema diverso e zero noia.
2: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
3: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
2: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Night.
1: Pronto?
2: Cammi la borsa che è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola. Che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze. Saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Radio Ascoli.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.